avrò vissuto tant'anni, ho un coche destro cavaliere, per essere portato in un canestro e gettato al canale coi panellini bianchi, come si fa?